Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'estero, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che siamo membri della comunità radiotelevisiva italofona che ha celebrato la sua assemblea alla città dell'Aquila in Italia. Ne parleremo più avanti. Vi ricordiamo pure che potete ascoltarci sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC grazie all'operato del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Grazie a loro, grazie per quello di trasmettere sulle onde corte i programmi della RAE. Se lo volete ascoltare su internet www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, cliccate e andate sulla nostra programmazione oppure sul live. Certamente nelle app di Radiodiffusione Argentina all'esterior o di Radio Nacional Argentina potete ascoltarci. Evidentemente se volete scriverci una email siete autorizzati a farlo a raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com, oppure se preferite una lettera cartacea old style scriveteci a via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Grazie a tutti coloro che si collegano con noi attraverso le diverse possibilità che vi ho menzionato, oppure certamente attraverso la posta elettronica o la possibilità di incontrarci attraverso la posta cartacea. Ovviamente, cari amici, dal vivo sempre da Buenos Aires in una giornata piuttosto grigia con una possibilità di pioggia.

Già una giornata instabile è stata prevista. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale sono attesi temporali per tutta la giornata con temperature comprese tra 14 e 19 gradi. Giovedì potrebbero verificarsi piogge isolate al mattino e cielo nuvoloso per il resto della giornata con temperature tra i 14 e i 17 gradi. Venerdì la temperatura minima sarà di 13 gradi, mentre la massima raggiungerà i 17 e sono previsti venti da sud e cielo nuvoloso. Qui ringraziamo il nostro carissimo ascoltatore Claudio Migliorini della zona di Firenze in Italia. Ci ha inviato ovviamente la sua email datata 6 ottobre, ci ha ascoltato dalle 12.05 alle 12.25 sulla frequenza 15.770 kHz con un SIMPO 34243 a Certaldo, provincia di Firenze in Italia, con un ricevitore XH data D109 e un'antenna di filo esterno di 5 metri. Ha inviato il file allegato con l'ascolto di Mercedes Sosa e certamente ci chiede la IQSL a questo indirizzo email che ci ha aggiunto. Quindi sicuramente Claudio Migliorini riceverà il suo biglietto IQSL dalla redazione della RAE, quindi grazie tanto, continuate a scriverci perché noi certamente man mano riceviamo i vostri email, rispondiamo con celerità e assolutamente siamo molto grati dei vostri contatti e collegamenti attraverso tutte le possibilità cui ho detto prima. Un po' di musica ora per avviare il nostro programma, una giornata ieri sera molto emozionante per gli amanti del calcio, ma ne parleremo più avanti. Ora, Redonditos de Ricota e il suo Patricio Rey, Un ángel para tu soledad.

che se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Con Víctor Heredia, la música prehispánica, el recupero de la memoria con Taqui Ongoy Due.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Vi aggiornerò sulla serata di ieri, che è stata molto emozionante per tutti coloro che amano il calcio, tutti coloro che sono i fan di Lionel Messi, il calciatore più forte della storia della Repubblica Argentina. Nel suo addio alla nazionale argentina, il capitano ha dichiarato che giocare con questa squadra è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata nella vita, ha detto, e ha invitato i tifosi a difendere la nazionale dalle critiche ingiustificate. Giocare nella nazionale argentina è la cosa più bella che possa capitarti, ha sottolineato Messi, visibilmente commosso nel discorso con cui ha confermato il suo ritiro definitivo dalla nazionale. In una giornata storica per il calcio mondiale, il capitano argentino ha ripercorso la sua carriera, ha ringraziato il pubblico e ha analizzato il cammino compiuto con la maglia albiceleste. È molto difficile dire qualcosa oggi, sono tante le emozioni. La prima persona a cui penso è mio padre, ha confessato Messi all'inizio del suo discorso d'addio. La stella di Rosario ha sottolineato la perseveranza come elemento centrale della sua carriera internazionale. Non posso fare altro che ringraziare. Anche nei momenti peggiori non ho mai smesso di lottare, di combattere, di dare il massimo. Parlando della sua ultima partecipazione alla Coppa del Mondo e del rendimento della squadra, Messi ha valorizzato quanto è stato raggiunto. L'ultimo mondiale è stato già qualcosa di enorme che ho avuto la fortuna di vivere. Avevamo il sogno di tornare a essere campioni. Ci siamo andati vicinissimi. Non è successo nulla di strano, come dicono tutti. La partita contro l'Inghilterra è stato un dispendio di energie così enorme per noi. Messi ha ribadito l'impegno dei suoi compagni. Non abbiate dubbi, tutti i compagni che ho avuto al mio fianco hanno sempre dato tutto per questa maglia, sempre. Ve lo dico, siamo un gruppo straordinario ed è per questo che abbiamo conquistato tutto quello che abbiamo conquistato. Il numero 10 ha poi sottolineato l'affetto dei tifosi in tutto il paese. Ho avuto la fortuna di girare il paese, sono stato dappertutto e voi avete sempre riempito gli stadi e siete stati con noi ovunque, questo ve ne sarò grato sempre. Tra i ricordi più cari, Messi ha ricordato il ritorno in campo davanti ai tifosi dopo il trionfo mondiale. In questo luogo ho vissuto uno dei momenti più belli della mia carriera. Quando siamo tornati a giocare dopo essere stati diventati campioni del mondo, è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata. Infine, Messi ha anticipato le sfide legate al ricambio generazionale e ha chiesto di continuare a sostenere incondizionatamente la squadra. Dico addio alla nazionale, mi mancherete, mi mancherà la nazionale, ma ora tocca a me stare dall'altra parte. Sempre uniti, arriveranno momenti difficili, come accade quando c'è sempre un grande cambiamento. Ma dobbiamo essere tutti uniti perché ci sarà gente che parlerà male della nazionale e bisogna difenderla. Ha concluso l'enorme Lionel Andrés Messi Cucitini. Musica ora con Andrés Calamaro, Los Divinos.

0: El tango, con tonos femeniles, Jean Marella Tango, esperando el 24.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo presenta Astor Piazzolla o la rivoluzione del tango. Piazzolla nacque a Mar del Plata da genitori di origine italiana. Vicente Piazzolla, figlio di Pantaleone, emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, e Assunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva da Massa Sassorosso, frazione di Villa Colimandina in Garfagnana, Toscana. Così lo conferma il sindaco di Villa Colimandina, Dorino Tamagnini.
7: Sono due migranti partiti nel 1888 da Massa Sassorosso e dopo da questo matrimonio è nata Maria Assunta Manetti, che è la madre di Astor Piazzolla.
0: Astor nacque nel 1921, figlio unico. Nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16 anni. E proprio lì, a New York, cominciò a prendere lezione dal pianista russo Bela Wilda, allievo di Rachmaninov, e imparò a eseguire composizioni di Bach e Schumann che il maestro adattò per il bandoneon. Appunto, nel 1929, suo padre regalò un bandoneon usato ad Astor per il suo nono compleanno. E sebbene a quei tempi ascoltasse jazz anziché tango, la sua figura sarebbe rimasta legata al bandoneon ed al tango.

0: El pio famoso intérprete di tango nella storia, Carlos Gardel, lo incontrò a New York nel 1934 e lo invitò, appena 14enne, a partecipare nel film El día que me quieras, interpretando il ruolo dello strillone. Successivamente Gardel andò a Hollywood e lo chiamò per partecipare alla sua orchestra, ma dovuto all'età di Astor, l'incontro non si realizzò, ed è possibile pensare che questo risparmiò la vita di Piazzolla. Il 24 giugno 1935, all'aeroporto di Medellín, l'aereo di Gardel si scontra con un altro fermo nella pista. Carlos Gardel muore, e con lui i suoi chitarristi Guillermo Barbieri e Ángel Domingo Riverol, ed il paroliere Alfredo Lepera. Piazzolla ricorda il contatto con il noto cantante attraverso una lettera inviatagli dal proprio Gardel.
1: Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del día que me quieras.
0: Piazzolla dice che non dimenticherà mai la notte nella quale Gardel offrì una bracciolata appena finite le riprese di El día que me quieras, in onore agli argentini e uruguayani che vivevano a New York, e quella sera, per caso, ho avuto la fortuna di suonare quando Gardel cantava le canzoni del film. Fu il battesimo di Piazzolla con il tango, il primo tango della mia vita accompagnando Gardel. Non lo dimenticherò mai, disse Piazzolla.

0: Poco tempo dopo, da Hollywood, Gardel invia due telegrammi per invitare Piazzolla a suonare con lui, ma i genitori e il sindacato non diedero il permesso a causa della sua giovane età.
1: Charlie,
0: mi sono salvato. Invece di suonare il bandoneon, dovrei suonare l'arpa, cioè dovrei essere morto, raccontò Piazzolla in riferimento a quell'aneddoto. Nel 1936 ritorna in Argentina e tre anni dopo a Buenos Aires incomincia a lavorare come bandoneonista ed arrangiatore nell'orchestra di Aníbal Troilo, uno dei più grandi interpreti del bandoneon. Piazzolla aveva soltanto 18 anni. Anni più tardi, i due artisti avrebbero inciso il disco El Motivo.

0: Nel 1944 Piazzolla abbandona Troilo ed incomincia a dirigere l'orchestra che accompagnava il cantante Francisco Florentino, di grande popolarità. Fu l'occasione per dimostrare il suo talento. Due anni dopo, Piazzolla formò la sua orchestra, ancora sotto i canoni tradizionali, e cominciò ad esitare se doveva passare al pianoforte, strumento che aveva cominciato a studiare molto seriamente con uno dei più grandi pianisti e compositori argentini, Alberto Ginastera. Nei successivi 10 anni, Piazzolla lasciò il bandoneon e adottò il pianoforte. Si dedicò a comporre non solo tango, ma anche sonate e brani sinfonici, ed è una di quelle opere che vince nel 1953 una borsa di studio del governo francese per studiare a Parigi con la musicologa Nadia Boulanger, che convinse Piazzolla di continuare a sviluppare i suoi talenti, il tango ed il bandoneon. Così evoca quella tappa lo stesso Piazzolla.
1: Io tuve una beca del governo francese a raíz de una obra sinfónica que había escrito en 1953.
0: Il musicista ricorda che dopo aver vinto la borsa di studio, arrivò a Parigi con le sue partiture, concerti per pianoforte e opere sinfoniche e da camera di tutti i tipi, credendosi una specie di genio. E quando Nadia Boulanger cominciò ad esaminare la sua musica, si ferma e gli dice:
2: la musica è a posto, ma non vedo qui Astor Piazzolla. Qual è la musica di Piazzolla?
0: Dopo averlo sentito suonare un tango al bandoneon, la Boulanger gli disse che quello sì era lui e che doveva continuare quella strada.

Il nuovo tango di Piazzolla è diverso da quello tradizionale, perché incorpora elementi presi dal jazz e fa uso di risonanze ed altri elementi musicali innovativi. Piazzolla introdusse, a partire dal conjunto elettronico, l'uso di strumenti che non venivano utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Nel maggio 1974 incise a Milano Libertango, uno dei suoi dischi più noti.

Piazzolla formò diversi gruppi. Nel 1946 l'orchestra, nel 1955 l'Ottetto Buenos Aires, nel 1960 il First Quintet, nel 1971 il Nonetto, nel 1974 il Conjunto Elettronico, nel 1978 il Second Quintet e nel 1989 il Sextet. Inoltre, incise l'album Summit, Reunion Cumbre, con il sassofonista di jazz Gary Mulligan ed un complesso di musicisti italiani.

0: 1965 registrò due dei suoi dischi più importanti, Piazzolla nella Philharmonic Hall a New York ed El Tango, il valore storico, prodotto dalla sua unione con lo scrittore Jorge Luis Borges. Nel 1968 iniziò la sua lunga collaborazione con il poeta Horacio Ferrer, con il quale compose l'operetta Maria di Buenos Aires. Iniziò una nuova esperienza, il tango canzone. Quell'anno la cantante Amelita Baltar diventa la sua compagna. Nel 1969, insieme a Horacio Ferrer, compose Balada para un loco, che presentò al primo Festival Iberoamericano della Canzone, dove vinse un polemico secondo premio. Quell'opera fu la prima veramente popolare, la prima con Piazzolla quale direttore d'orchestra e Amelita Baltar come cantante.
1: Ya

el 1971 formò il gruppo Nove, presentandosi a Buenos Aires ed in Italia, dove registrò alcuni programmi per la RAI.

Questo gruppo fu un grande sogno per Piazzolla, il gruppo di camera che vuole sempre avere e dove produce forse la sua musica più elaborata, ma dinanzi all'impossibilità di sostenerlo, la realtà lo portò al suo scioglimento. Nel 1972 si presentò per la prima volta nel Teatro Colón di Buenos Aires con altre orchestre di tango. Nel 73, dopo un periodo di grande produzione come compositore, subì un infarto che lo obbligò a ridurre la sua attività artistica.

Nel 1988 Piazzolla è sottomesso ad una operazione di quadruplo bypass. Poco dopo, all'inizio dell'89, forma quello che sarebbe stato il suo ultimo gruppo, il Sestetto Nuovo Tango, e si presenta al Teatro Opera di Buenos Aires in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto in Argentina.

0: 4 agosto 1990 a Parigi soffrì un ictus e dopo quasi 2 anni morì a Buenos Aires il 4 luglio 1992. Vent'anni prima, nell'aprile 1972, Piazzolla era in Italia per una serie di concerti. In quell'occasione si esibisce insieme alla grande cantante italiana Mina, che interpreta Balada para mi muerte.
1: Moriré en Buenos Aires.
2: Morirò a Buenos Aires. Accadrà l'alba.
1: Guardaré mansamente las cosas de
2: Terrò dolcemente le cose della vita. La mia piccola poesia di addio di pallottole, il mio tabacco, il mio tango, la mia manciata di spleen. Mi metterò sulle spalle come cappotto tutta l'alba. Il mio penultimo whisky resterà non bevuto.
0: Astor Piazzolla è il tango 2.0. Astor Piazzolla è la rivoluzione del tango che diventa classico. RAE, Argentina al mondo, ha presentato Astor Piazzolla, la rivoluzione del tango. Speaker Marcelo Celo Ayala, Caritina Kosulich. Produzione giornalistica, Julieta Galván, Marcelo Celo Ayala. Tecnico di edizione, Julián Carballo, Matías Arrezaigor.

0: Argentine vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて Argentin.
3: Rai, Argentina al mundo.
2: Rai, Argentina al mondo.
4: Rai, Argentinien in die Welt.
5: Rai, Argentina al mundo.
6: Ricardo Soule, uno dei nomi fondamentali del rock argentino e fondatore dei Vox Day, è morto venerdì 2 ottobre all'età di 76 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Maria Victoria, anche lei cantante, che ha comunicato la scomparsa dello storico musicista, compositore e cantante protagonista di una carriera artistica durata quasi 6 decenni. La morte è avvenuta poche settimane dopo che Soule aveva annunciato il temporaneo ritiro dalle scene e la sospensione dei suoi impegni pubblici a causa di un problema di salute. In quell'occasione aveva scelto di non fornire dettagli sulle sue condizioni e aveva chiesto rispetto per la propria privacy. A metà settembre Soule aveva espresso la speranza di poter riprendere l'attività artistica e tornare sul palco una volta superata la situazione. Ricardo Soule apparteneva alla generazione fondatrice del rock argentino e la sua carriera è stata strettamente legata ai Vox Day. Il gruppo nacque a Quilmes nel 1967, inizialmente con il nome Match 4, con Soule, Willy Quiroga, Rubén Basoalto e Juan Carlos Jody Godoy. Dopo una prima fase dedicata a brani in inglese, la band adottò definitivamente il nome Vox Day e iniziò rapidamente a comporre in spagnolo. Nel 1970 uscì Caliente, il primo album che comprendeva Presente, il momento in cui stás, una delle composizioni più celebri di Soule e un classico del rock argentino che ascolteremo più avanti. Ma ora il momento decisivo arrivò nel 1971 con La Bibbia, ambiziosa opera concettuale ispirata alle sacre scritture, nella quale Soule ebbe un ruolo centrale. L'album segnò una svolta per il Vox Day e per il rock argentino. A metà degli anni 70 Soule iniziò anche la carriera solista. Dopo lo scioglimento dei Vox Day nel 1981 pubblicò nuovi album e proseguì con concerti e progetti personali. Il gruppo tornò a riunirsi nel 1986 per riproporre La Bibbia, cioè La Bibbia. E ascoltiamo un po' di quell'opera maestra dei Vox Day con Profecía.

Ecco, Box Day con Cristo, muerte y resurrección, chitarrista, violinista, cantante e compositore. Soule ha lasciato un'opera caratterizzata dal rock, dalla letteratura e dai riferimenti spirituali. Il suo nome resta legato soprattutto a presente alla Bibbia, due opere fondamentali nella storia del rock argentino. Ultimo brano musicale in questo omaggio al grandissimo Ricardo Soule con Box Day è presente.

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
3: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo.
7: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, come sempre ringraziando vivamente Juliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala vi saluta, vi salutiamo e vi auguriamo una bellissima giornata. Sarà a domani in un'altra puntata di RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo. Ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'estero, RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza dell'Argentina. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia. Vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che siamo membri della comunità radiotelevisiva Italofona, che ha celebrato la sua assemblea alla città dell'Aquila in Italia. Ne parleremo più avanti. Vi ricordiamo pure che potete ascoltarci sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC grazie all'operato del relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Grazie a loro, grazie per quello di trasmettere sulle onde corte i programmi della RAE. Se lo volete ascoltare su internet www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, cliccate e andate sulla nostra programmazione oppure sul live. Certamente nelle app di Radiodiffusione Argentina all'esterior o di Radio Nazionale Argentina potete ascoltarci. Evidentemente se volete scriverci una email siete autorizzati a farlo a raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com, oppure se preferite una lettera cartacea old style scriveteci a via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica

temporali per tutta la giornata con temperature comprese tra 14 e 19 gradi. Giovedì potrebbero verificarsi piogge isolate al mattino e cielo nuvoloso per il resto della giornata con temperature tra i 14 e i 17 gradi. Venerdì la temperatura minima sarà di 13 gradi, mentre la massima raggiungerà i 17 e sono previsti venti da sud e cielo nuvoloso. Qui ringraziamo il nostro carissimo ascoltatore Claudio Migliorini della zona di Firenze in Italia. Ci ha inviato ovviamente la sua email datata 6 ottobre, ci ha ascoltato dalle 12.05 alle 12.25 sulla frequenza 15.770 kHz con un SIMPO 34243 a Certaldo, provincia di Firenze in Italia, con un ricevitore XH data D109 e un'antenna di filo esterno di 5 metri. Ha inviato il file allegato con l'ascolto di Mercedes Sosa e certamente ci chiede la IQSL a questo indirizzo email che ci ha aggiunto. Quindi sicuramente Claudio Migliorini riceverà il suo biglietto IQSL dalla redazione della RAE, quindi grazie tanto, continuate a scriverci perché noi certamente man mano riceviamo i vostri email, rispondiamo con celerità e assolutamente siamo molto grati dei vostri contatti e collegamenti attraverso tutte le possibilità cui ho detto prima. Un po' di musica ora per avviare il nostro programma, una giornata ieri sera molto emozionante per gli amanti del calcio, ma ne parleremo più avanti. Ora Redonditos de Ricota e il suo Patricio Rey, Un ángel para tu soledad.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Con Víctor Heredia, la música prehispánica, el recupero de la memoria con Taqui Ongoy Due.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Vi aggiornerò sulla serata di ieri, che è stata molto emozionante per tutti coloro che amano il calcio, tutti coloro che sono i fan di Lionel Messi, il calciatore più forte della storia della Repubblica Argentina. Nel suo addio alla nazionale argentina, il capitano ha dichiarato che giocare con questa squadra è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata nella vita, ha detto, e ha invitato i tifosi a difendere la nazionale dalle critiche ingiustificate. Giocare nella nazionale argentina è la cosa più bella che possa capitarti, ha sottolineato Messi, visibilmente commosso nel discorso con cui ha confermato il suo ritiro definitivo dalla nazionale. In una giornata storica per il calcio mondiale, il capitano argentino ha ripercorso la sua carriera, ha ringraziato il pubblico e ha analizzato il cammino compiuto con la maglia albiceleste. È molto difficile dire qualcosa oggi, sono tante le emozioni. La prima persona a cui penso è mio padre, ha confessato Messi all'inizio del suo discorso d'addio. La stella di Rosario ha sottolineato la perseveranza come elemento centrale della sua carriera internazionale. Non posso fare altro che ringraziare. Anche nei momenti peggiori non ho mai smesso di lottare, di combattere, di dare il massimo. Parlando della sua ultima partecipazione alla Coppa del Mondo e del rendimento della squadra, Messi ha valorizzato quanto è stato raggiunto. L'ultimo mondiale è stato già qualcosa di enorme che ho avuto la fortuna di vivere. Avevamo il sogno di tornare a essere campioni. Ci siamo andati vicinissimi. Non è successo nulla di strano, come dicono tutti. La partita contro l'Inghilterra è stato un dispendio di energie così enorme per noi. Messi ha ribadito l'impegno dei suoi compagni. Non abbiate dubbi, tutti i compagni che ho avuto al mio fianco hanno sempre dato tutto per questa maglia, sempre. Ve lo dico, siamo un gruppo straordinario ed è per questo che abbiamo conquistato tutto quello che abbiamo conquistato. Il numero 10 ha poi sottolineato l'affetto dei tifosi in tutto il paese. Ho avuto la fortuna di girare il paese, sono stato dappertutto e voi avete sempre riempito gli stadi e siete stati con noi ovunque, questo ve ne sarò grato sempre. Tra i ricordi più cari, Messi ha ricordato il ritorno in campo davanti ai tifosi dopo il trionfo mondiale. In questo luogo ho vissuto uno dei momenti più belli della mia carriera. Quando siamo tornati a giocare dopo essere stati diventati campioni del mondo, è stata la cosa più bella che mi sia mai capitata. Infine, Messi ha anticipato le sfide legate al ricambio generazionale e ha chiesto di continuare a sostenere incondizionatamente la squadra. Dico addio alla nazionale, mi mancherete, mi mancherà la nazionale, ma ora tocca a me stare dall'altra parte. Sempre uniti, arriveranno momenti difficili, come accade quando c'è sempre un grande cambiamento. Ma dobbiamo essere tutti uniti perché ci sarà gente che parlerà male della nazionale e bisogna difenderla. Ha concluso l'enorme Lionel Andrés Messi Cucitini. Musica ora con Andrés Calamaro, Los Divinos.

0: tango con tono femenil, llamaré la tango esperando el 24.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo presenta Astor Piazzolla o la rivoluzione del tango. Piazzolla nacque a Mar del Plata da genitori di origine italiana. Vicente Piazzolla, figlio di Pantaleone, emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, e Assunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva da Massa Sasso Rosso, frazione di Villa Colimandina in Garfagnana, Toscana. Così lo conferma il sindaco di Villa Colimandina, Dorino Tamagnini.
8: Sono due migranti partiti nel 1888 da Massa Sasso Rosso e dopo da questo matrimonio è nata Maria Assunta Manetti, che è la madre di Astor Piazzolla.
0: Astor nacque nel 1921, figlio unico. Nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16 anni. E proprio lì, a New York, cominciò a prendere lezione dal pianista russo Bela Wilda, allievo di Rachmaninov, e imparò a eseguire composizioni di Bach e Schumann che il maestro adattò per il bandoneon. Appunto, nel 1929, suo padre regalò un bandoneon usato ad Astor per il suo nono compleanno. E sebbene a quei tempi ascoltasse jazz anziché tango, la sua figura sarebbe rimasta legata al bandoneon ed al tango.

0: El più famoso intérprete di tango nella storia, Carlos Gardel, lo incontrò a New York nel 1934 e lo invitò, appena 14enne, a partecipare nel film El día que me quieras, interpretando il ruolo dello strillone. Successivamente Gardel andò a Hollywood e lo chiamò per partecipare alla sua orchestra, ma dovuto all'età di Astor, l'incontro non si realizzò, ed è possibile pensare che questo risparmiò la vita di Piazzolla. Il 24 giugno 1935, all'aeroporto di Medellín, l'aereo di Gardel si scontra con un altro fermo nella pista. Carlos Gardel muore, e con lui i suoi chitarristi Guillermo Barbieri e Ángel Domingo Riverol, ed il paroliere Alfredo Lepera. Piazzolla ricorda il contatto con il noto cantante attraverso una lettera inviatagli dal proprio Gardel.
1: Jamás olvidaré la noche que ofreciste un asado al terminar la filmación del día que me quieras.
0: Piazzolla dice che non dimenticherà mai la notte nella quale Gardel offrì una bracciolata appena finite le riprese di El día que me quieras, in onore agli argentini e uruguayani che vivevano a New York, e quella sera, per caso, ho avuto la fortuna di suonare quando Gardel cantava le canzoni del film. Fu il battesimo di Piazzolla con il tango, il primo tango della mia vita accompagnando Gardel. Non lo dimenticherò mai, disse Piazzolla.

0: Poco tempo dopo, da Hollywood, Gardel invia due telegrammi per invitare Piazzolla a suonare con lui, ma i genitori e il sindacato non diedero il permesso a causa della sua giovane età.
1: Charlie,
0: mi sono salvato. Invece di suonare il bandoneon, dovrei suonare l'arpa, cioè dovrei essere morto, raccontò Piazzolla in riferimento a quell'aneddoto. Nel 1936 ritorna in Argentina e tre anni dopo a Buenos Aires incomincia a lavorare come bandoneonista ed arrangiatore nell'orchestra di Aníbal Troilo, uno dei più grandi interpreti del bandoneon. Piazzolla aveva soltanto 18 anni. Anni più tardi, i due artisti avrebbero inciso il disco El Motivo.

0: Nel 1944 Piazzolla abbandona Troilo ed incomincia a dirigere l'orchestra che accompagnava il cantante Francisco Florentino, di grande popolarità. Fu l'occasione per dimostrare il suo talento. Due anni dopo, Piazzolla formò la sua orchestra, ancora sotto i canoni tradizionali, e cominciò ad esitare se doveva passare al pianoforte, strumento che aveva cominciato a studiare molto seriamente con uno dei più grandi pianisti e compositori argentini, Alberto Ginastera. Nei successivi 10 anni, Piazzolla lasciò il bandoneon e adottò il pianoforte. Si dedicò a comporre non solo tango, ma anche sonate e brani sinfonici, ed è una di quelle opere che vince nel 1953 una borsa di studio del governo francese per studiare a Parigi con la musicologa Nadia Boulanger, che convinse Piazzolla di continuare a sviluppare i suoi talenti, il tango ed il bandoneon. Così evoca quella tappa lo stesso Piazzolla.
1: Io tuve una beca del governo francese a raíz de una obra sinfónica que había escrito en 1953.
0: Il musicista ricorda che dopo aver vinto la borsa di studio, arrivò a Parigi con le sue partiture, concerti per pianoforte e opere sinfoniche e da camera di tutti i tipi, credendosi una specie di genio. E quando Nadia Boulanger cominciò ad esaminare la sua musica, si ferma e gli dice:
2: la musica è a posto, ma non vedo qui Astor Piazzolla. Qual è la musica di Piazzolla?
0: Dopo averlo sentito suonare un tango al bandoneon, la Boulanger gli disse che quello sì era lui e che doveva continuare quella strada.

Il nuovo tango di Piazzolla è diverso da quello tradizionale, perché incorpora elementi presi dal jazz e fa uso di risonanze ed altri elementi musicali innovativi. Piazzolla introdusse, a partire dal conjunto elettronico, l'uso di strumenti che non venivano utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Nel maggio 1974 incise a Milano Libertango, uno dei suoi dischi più noti.

Piazzolla formò diversi gruppi. Nel 1946 l'orchestra, nel 1955 l'Ottetto Buenos Aires, nel 1960 il First Quintet, nel 1971 il Nonetto, nel 1974 il Conjunto Elettronico, nel 1978 il Second Quintet e nel 1989 il Sextet. Inoltre incise l'album Summit, Reunion Cumbre, con il sassofonista di jazz Gary Mulligan ed un complesso di musicisti italiani.

1965 registrò due dei suoi dischi più importanti, Piazzolla nella Philharmonic Hall a New York ed El Tango, il valore storico, prodotto dalla sua unione con lo scrittore Jorge Luis Borges. Nel 1968 iniziò la sua lunga collaborazione con il poeta Horacio Ferrer, con il quale compose l'operetta Maria di Buenos Aires. Iniziò una nuova esperienza, il tango canzone. Quell'anno la cantante Amelita Baltar diventa la sua compagna. Nel 1969, insieme a Horacio Ferrer, compose Balada para un loco, che presentò al primo Festival Iberoamericano della Canzone, dove vinse un polemico secondo premio. Quell'opera fu la prima veramente popolare, la prima con Piazzolla quale direttore d'orchestra e Amelita Baltar come cantante. Ya sé.

el 1971 formò il gruppo Nove, presentandosi a Buenos Aires ed in Italia, dove registrò alcuni programmi per la RAI.

Questo gruppo fu un grande sogno per Piazzolla, il gruppo di camera che vuole sempre avere e dove produce forse la sua musica più elaborata, ma dinanzi all'impossibilità di sostenerlo, la realtà lo portò al suo scioglimento. Nel 1972 si presentò per la prima volta nel Teatro Colón di Buenos Aires con altre orchestre di tango. Nel 73, dopo un periodo di grande produzione come compositore, subì un infarto che lo obbligò a ridurre la sua attività artistica.

Nel 1988 Piazzolla è sottomesso ad una operazione di quadruplo bypass. Poco dopo, all'inizio dell'89, forma quello che sarebbe stato il suo ultimo gruppo, il Sestetto Nuovo Tango, e si presenta al Teatro Opera di Buenos Aires in quello che sarebbe stato il suo ultimo concerto in Argentina.

0: 4 agosto 1990 a Parigi soffrì un ictus e dopo quasi due anni morì a Buenos Aires il 4 luglio 1992. Vent'anni prima, nell'aprile 1972, Piazzolla era in Italia per una serie di concerti. In quell'occasione si esibisce insieme alla grande cantante italiana Mina, che interpreta Balada para mi muerte.
1: Moriré en Buenos Aires.
2: Morirò a Buenos Aires. Accadrà l'alba.
1: Guardaré mansamente las cosas de
2: Terrò dolcemente le cose della vita. La mia piccola poesia di addio di pallottole, il mio tango, la mia manciata di spleen. Mi metterò sulle spalle come cappotto tutta l'alba. Il mio penultimo whisky resterà non bevuto.
0: Astor Piazzolla è il tango 2.0. Astor Piazzolla è la rivoluzione del tango che diventa classico. RAE, Argentina al mondo, ha presentato Astor Piazzolla, la rivoluzione del tango. Speaker Marcelo Celo Ayala, Caritina Kosovic. Produzione giornalistica, Julieta Galván, Marcelo Celo Ayala. Tecnico di edizione, Julián Carballo, Matías Arrezaigor.

Ricardo Soule, uno dei nomi fondamentali del rock argentino e fondatore dei Vox Day, è morto venerdì 2 ottobre all'età di 76 anni. La notizia è stata confermata dalla figlia Maria Victoria, anche lei cantante, che ha comunicato la scomparsa dello storico musicista, compositore e cantante protagonista di una carriera artistica durata quasi 6 decenni. La morte è avvenuta poche settimane dopo che Soule aveva annunciato il temporaneo ritiro dalle scene e la sospensione dei suoi impegni pubblici a causa di un problema di salute. In quell'occasione aveva scelto di non fornire dettagli sulle sue condizioni e aveva chiesto rispetto per la propria privacy. A metà settembre Soule aveva espresso la speranza di poter riprendere l'attività artistica e tornare sul palco una volta superata la situazione. Ricardo Soule apparteneva alla generazione fondatrice del rock argentino e la sua carriera è stata strettamente legata ai Vox Day. Il gruppo nacque a Quilmes nel 1967, inizialmente con il nome Match 4, con Soule, Willy Quiroga, Rubén Basoalto e Juan Carlos Jody Godoy. Dopo una prima fase dedicata a brani in inglese, la band adottò definitivamente il nome Vox Day e iniziò rapidamente a comporre in spagnolo. Nel 1970 uscì Caliente, il primo album che comprendeva Presente, El momento en que estás, una delle composizioni più celebri di Soule e un classico del rock argentino che ascolteremo più avanti. Ma ora, il momento decisivo arrivò nel 1971 con La Bibbia, ambiziosa opera concettuale ispirata alle sacre scritture, nella quale Soule ebbe un ruolo centrale. L'album segnò una svolta per il Vox Day e per il rock argentino. A metà degli anni 70 Soule iniziò anche la carriera solista. Dopo lo scioglimento dei Vox Day nel 1981 pubblicò nuovi album e proseguì con concerti e progetti personali. Il gruppo tornò a riunirsi nel 1986 per riproporre La Bibbia, cioè La Bibbia. E ascoltiamo un po' di quell'opera maestra dei Vox Day con Profecía.

Ecco, Box Day con Cristo, muerte y resurrección, chitarrista, violinista, cantante e compositore. Soule ha lasciato un'opera caratterizzata dal rock, dalla letteratura e dai riferimenti spirituali. Il suo nome resta legato soprattutto a presente alla Bibbia, due opere fondamentali nella storia del rock argentino. Ultimo brano musicale in questo omaggio al grandissimo Ricardo Soule con Box Day è presente.

0: China al mundo. Hi, Argentina, 面向世界.
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
3: Hi, 世界に向けて Argentina.
4: Hi, Argentina al mundo.
5: Hi, Argentina al mundo.
6: Hi, Argentina in die Welt.
0: Hi, Argentina al mundo.
7: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, come sempre ringraziando vivamente Juliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala vi saluta, vi salutiamo e vi auguriamo una bellissima giornata. Sarà a domani in un'altra puntata di RAE, trasuoni, parole e notizie per il mondo. Ciao!